Se ne scordo un altro anzio. E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, trovavo sa mia vita.